0: senza mai lasciarsi andare.
1: Milano, Palermo, Trieste e Crotone. Un colore unico quello azzurro, un'unica nazione, che ci regali un brivido caldo.